0: Pechina Notizie.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Ultime ore di taglio delle accise per calmierare il costo dei carburanti. Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna hanno sollecitato l'apertura di un confronto a livello europeo sull'introduzione di una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Il maggior gettito dovrebbe essere utilizzato per finanziare misure contro il caro energia. La Corte Suprema ha accolto la richiesta dell'amministrazione Trump di revocare l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che impediva l'attuazione dell'ordine esecutivo del presidente volto a limitare il voto per corrispondenza. La decisione sembra lasciare spazio a ulteriori ricorsi legali che potrebbero impedire l'attuazione delle nuove restrizioni in tempo per le prossime elezioni di medio termine di novembre, con alcuni stati che inizieranno a inviare le schede elettorali per posta agli elettori tra poche settimane. A Senigallia, nelle Marche, quattro bagnini di salvataggio sono stati multati perché mentre erano in torretta sono stati sorpresi a guardare il cellulare invece dello specchio d'acqua davanti alla propria postazione. Ognuno di essi dovrà pagare 1.032 euro. Ed era l'ultima notizia, a più tardi con tutti gli aggiornamenti.
0: Birichina Notizie.

magi non si misero in cammino perché avevano visto la stella, ma videro la stella perché si erano messi in cammino. Non smettete mai di crederci e fatevi accompagnare anche dalla musica di Radio Birichina.

Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393-916-6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto in me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

La vita è per il 10% quello che ti accade e per il 90% come reagisci. Radio Birichina, no problem.

Buon ascolto, questa è Radio Birichina. Ed ora vi ricordiamo una delle frasi più famose di Marilyn Monroe. Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere, preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quello di

Lasciati stupire ovunque, in macchina, sotto la doccia, al lavoro. Lasciati stupire dalla sua musica. Birichina, la radio più ascoltata del Nord-Est, fatta proprio dai suoi ascoltatori. Radio Birichina. No problem.

0: cosa mi metto per sembrare così giovane? A ridere, mi metto a ridere. Radio Birichina, no problem. Birichina.
1: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Macchina Notizie.
1: Bentrovati, è in scadenza il taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio deciso dal governo. Si attendono ora indicazioni sulle eventuali nuove misure. Sul fronte meteo, una fase di forte instabilità sta interessando il centro-nord con temporali e locali disagi, mentre il caldo resta intenso al sud e sulle due isole principali. Anche il commissario europeo per la politica regionale Raffaele Fitto è intervenuto al meeting di Rimini al dibattito L'Italia delle aree interne, declino o sviluppo. Fitto ha detto: lo spopolamento delle aree interne in Unione Europea è la vera emergenza. Ecco un suo passaggio.
2: È un tema che sta impattando in modo sostanziale sulla riduzione della popolazione, quindi sullo spopolamento in generale, non solamente nelle aree interne, e ci pone una serie di questioni su come poter finalizzare le politiche di intervento a livello europeo ma anche a livello nazionale rispetto alle risposte necessarie.
1: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi in Essilor Luxottica. L'azienda lo ha ringraziato per avere contribuito alla crescita del gruppo. Nella lettera di dimissione il figlio del fondatore parla di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo. È tutto, a più tardi.
0: Birichina Notizie.
3: Radio Birichina. New Song.

0: bello di alcune giornate è che finiscono. Buonanotte mondo da Radio Birichina.
1: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio e il denaro che ho.

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo. Io voglio, io vederti vorrei, del bicchiere non sei, voglio luce.

Se nella vita volete avere delle carte vincenti, dovete prima farvi il mazzo. Con la musica di Radio Birichina, il mazzo sarà meno faticoso. Credeteci.

0: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
1: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
2: Perché Nova del gusto.
3: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.

Noi tutti dovremmo cominciare a vivere prima di diventare troppo vecchi. La paura è stupida, è così che nascono i rimpianti. Forza, diamoci da fare, accompagnati sempre dalla musica di Radio Birichina.

Prima o poi arriva il punto, in cui il punto lo metti tu. E voi, birichini, mettete più punti o più virgole?

0: Irichina Notizie.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Ultime ore di taglio delle accise per calmierare il costo dei carburanti. Italia, Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna hanno sollecitato l'apertura di un confronto a livello europeo sull'introduzione di una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Il maggior gettito dovrebbe essere utilizzato per finanziare misure contro il caro energia. La Corte Suprema ha accolto la richiesta dell'amministrazione Trump di revocare l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che impediva l'attuazione dell'ordine esecutivo del Presidente volto a limitare il voto per corrispondenza. La decisione sembra lasciare spazio a ulteriori ricorsi legali che potrebbero impedire l'attuazione delle nuove restrizioni in tempo per le prossime elezioni di medio termine di novembre, con alcuni stati che inizieranno a inviare le schede elettorali per posta agli elettori tra poche settimane. A Senigallia, nelle Marche, quattro bagnini di salvataggio sono stati multati perché mentre erano in torretta sono stati sorpresi a guardare il cellulare invece dello specchio d'acqua davanti alla propria postazione. Ognuno di essi dovrà pagare 1032 euro. Ed era l'ultima notizia, a più tardi con tutti gli aggiornamenti.
0: Birichina Notizie.
2: Radio Birichina.

anche questo giorno è finito. Forse non tutto è andato come avremmo voluto, ma i sognatori non si scoraggiano mai. In fondo, domani è un altro giorno. Domani è un'altra storia. Buonanotte, Radio Birichina, no problem.

Il ricco trova parenti anche fra gli sconosciuti. Il povero trova sconosciuti anche fra i parenti. Radio Birichina è la radio per tutti. Buon ascolto!

0: Radio Birichina, no problem. Birichina.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

Lasciati stupire, ovunque, in macchina, sotto la doccia, al lavoro. Lasciati stupire dalla sua musica. Birichina, la radio più ascoltata del Nord-Est, fatta proprio dai suoi ascoltatori. Radio Birichina. No problem.

0: La mente è come l'ombrello. Per funzionare deve essere aperta. Radio Birichina. No problem. Birichina.
1: Perché soffrire? Perché soffrire i crampi? Perché soffrire la pesantezza, la stanchezza, le gambe pesanti? Possiamo allontanare, togliere tutto questo con il gel della BM Steel. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, 38 il prezzo, 38 euro. E allora cosa fare? Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.

Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie. Su Radio Birichina, graffia per voi, Massi Taskin.

0: A notizie.
1: Bentrovati, aggiornamento delle 5 del mattino. Sull'ex Ilva è intervenuto nuovamente il ministro delle imprese Urso. Ha detto in gara ci sarà anche un quarto grande operatore europeo. Oltre a una cordata italiana, anche Jindal e Flux. Urso lo ha comunicato durante il meeting di Comunione e Liberazione. Il nuovo soggetto si affianca così alla cordata italiana, definita dal ministro piuttosto significativa. Oggi arriva in Consiglio dei Ministri la proroga dello sconto sul diesel, poi ci sarà anche un intervento mirato. Infatti oggi termina il taglio dei 17 centesimi sulle accise. L'Unione Europea comunica che spetta agli Stati tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Il ministro Matteo Salvini.
2: Servono non alcuni milioni, alcuni miliardi. E quindi un contributo, questo è il mio punto di vista, delle banche e degli energetici ci dovrà essere. Però non basta. Non basta, e quindi in attesa che ste maledette guerre finiscano, per me uno scostamento di bilancio, che significa usare i soldi degli italiani per aiutare gli italiani, è un'ipotesi da prendere in considerazione.
1: Ancora maltempo sull'Italia, trombe d'aria ieri e danni dall'Alto Adige fino alla Toscana, mentre al centro-sud torna l'AFA e allerta gialla oggi per rischio temporali in 8 regioni. Ieri nella sola Lombardia ci sono stati quasi 200 interventi dei vigili del fuoco. Un tornado ha colpito anche la Francia. È tutto per il momento, a risentirci alle 6 con le previsioni meteo. Buona giornata.
0: Birichina Notizie.
3: Radio Birichina.

0: Radio Birichina.
1: Birichina.
0: Birichina. Radio Birichina. No problem. Birichina.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

siamo fatti al 70% di parole non dette, al 20% di occasioni mancate e al 10% di messaggi mai inviati. In pratica siamo al 100%. Diamo un senso a questo giorno che inizia. Radio Birichina, no problem.

0: Birichina.
1: Birichina.
2: Radio Birichina. Ba, ba, ra, ra, ba, ba.
0: Radio Birichina.
3: Time.
4: Ora.
5: Sono le 6:01.
0: Birichina.
6: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
7: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
9: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
10: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
11: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
12: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua.
13: Perché Nova?

0: oscurano il tuo sorriso, è il momento di cambiare. Con Radio Birichina non rischi mai, quindi non cambiare. Birichina.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online. Birichina.
2: Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Birichina.

0: prendi, meno spendi negli iper e market aderenti.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Un detto zen recita: la conoscenza è imparare qualcosa ogni giorno. La saggezza è lasciare andare qualcosa ogni giorno. Radio Birichina, buoni consigli e non solo. Birichina.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La

0: storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Non l'hai memorizzato? Il numero della BM Steel! Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa tua. 38 euro 035 83 17 91.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

cosa hanno in comune i tuoi ricordi più belli e Radio Birichina? Le canzoni che hanno fatto la storia della musica internazionale. Suona Birichina, suona i tuoi ricordi.

Quando parte un brano che ami, il volume si alza da solo. Effetto birichina garantito. Bella musica, sorrisi gratis e zero calorie.

I rapporti umani sono spesso un disastro, perché gran parte dell'umanità non capisce che entrare nel cuore delle persone non è una conquista, ma una straordinaria opportunità. Radio Birichina lo sa e ve lo dimostra ogni giorno.

sarà sempre così. La gente ti parlerà della sua unghia spezzata, anche quando sarai a terra con tutte le ossa rotte. Radio Birichina invece ti ascolta.

0: Se qualcuno che non ti tratta con amore e rispetto si allontana da te, consideralo un dono. Radio Birichina. E il rispetto viene da sé.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora. Sono le 7:00. Birichina.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
0: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
5: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Radio Birichina Traffico.
1: Buongiorno, il traffico in autostrada è difficile questa mattina sulla 1 nella zona di Roma. Ci sono 4 chilometri di coda tra Colleferro e Bivio con la 1 diramazione Roma Sud a causa di un incidente. Il tempo di percorrenza è stimato in 47 minuti. Prudenza per il vento forte sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Udine Sud e Carnia. Vento forte anche sulla 27 fra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Torniamo a Roma sulla 24, rallentamenti tra Portonaccio e Bivio con la A24 tangenziale est verso quest'ultima. Nient'altro, buon viaggio e a più tardi.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray!
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Bruno, chiamo da Venezia, ascolto in FM. Mi piacerebbe ascoltare di Paul McCartney e Michael Jackson 666. Grazie mille, buon lavoro, ciao a tutti.

non si può essere infelice quando si ha questo: l'odore del mare, la sabbia sotto le dita, l'aria, il vento. Radio Birichina, no problem.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
2: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Sono Stefano in Trieste, vi dico, oggi sono lì agli Spritti ad Andrea, una ragazza riconosciuta sulla spiaggia quest'estate. Saluti, grazie.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: L'estate porta con sé la nostalgia e le novità di un tempo tutto da vivere. Tu porta sempre la musica di Radio Birichina. Birichina, no problem.
1: Buongiorno, sono Paolo da Melara, provincia di Rovigo, vi ascolto in FM. Vorrei ascoltare per cortesia la canzone Pugni chiusi dei Ribelli. Buona giornata a tutti, siete forti.

Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray!
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Secondo le statistiche, la musica è l'oggetto più rubato al mondo. Ma con Radio Birichina non serve rubarla, basta scegliere.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
8: Amore, piccolo problema.
9: Che succede?
8: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
9: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
8: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta.
1: Ciao Radio Birichina, chiamo dalla provincia di Verona. Mi piacerebbe ascoltare per favore la canzone Un giorno migliore di Cesare Cremonini. Ti ringrazio tanto, buona giornata a tutti. Ciao.

0: Radio Birichina Remembering. Radio Birichina Remembering.
1: Buona giornata e ben sintonizzati su Radio Birichina. Anche oggi insieme per augurare buon compleanno a chi? Ad Adrian Young, che è nato a Long Beach il 26 agosto 1969. È un batterista e percussionista statunitense, componente del gruppo californiano No Doubt. Entra a far parte dei No Doubt nel 1989, quando del gruppo facevano parte Eric Stefani, sua sorella Gwen e Tony Cannell. Buon compleanno ad Adrian Young e buona giornata a tutti voi.

0: Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, telefono da Udine SM. Vorrei tanto ascoltare Ciao Amore, Ciao Fiduci Tenco e dedicarla a tutti lo staff e i birichini e le birichine. Vi voglio tanto bene, vi ringrazio di questa trasmissione. Ciao ciao a tutti di nuovo. Un bacione, Udine. La solita

0: la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Alessandra dalla provincia di Ferrara. Sto andando al lavoro, Jolene, in memoria della grande Dolly che ha deciso di volare alto. Grazie, buona giornata, un abbraccio a tutti i birichini. Ciao!

0: non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Vuoi il gel a casa tua nel giro di un paio di giorni? 035 83 17 91 BM Steel, due flaconi, 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Birichina. Radio Birichina.
6: Time.
7: Ora.
8: Sono le 8 e 0 minuti.
9: Le notizie di Radio Birichina.
10: Buongiorno da Umberto Cascone. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare lo sconto sul diesel e l'Europa non chiude sulla richiesta di tassare gli extra profitti del settore. Si è spenta a Nashville, Tennessee, dopo una breve malattia. Dolly Parton, regina del country, aveva 80 anni, 11 Grammy ottenuti nella sua lunga carriera segnata da canzoni divenute immortali. Trump esprime cordoglio e ordina bandiere a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. Agli europei di pallavolo, le ragazze dell'Ital Volley avanzano come un bulldozer, quarta vittoria per 3-0 consecutiva contro la Slovacchia. Oggi l'incontro con la Francia, ma le azzurre sono già qualificate agli ottavi. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF, un solo spray.
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Ciao Radio Birichina, ciao a tutti i birichini. Io sto andando sul Monte Cornizzolo e vorrei chiedervi di accompagnarmi con la canzone Una poesia anche per te di Elisa. Un caro saluto a tutti i birichini, Marco da Seregno. Ciao!

sdraiarsi alcune volte sull'erba in una giornata d'estate, ascoltando il mormorio dell'acqua o fissando le nuvole fluttuare in cielo, non è quasi mai tempo sprecato. Radio Birichina.

0: È il momento di richiederla su Radio Birichina 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.
1: Ciao Birichine e Birichini, sono Domenico, chiamo da Reggio Emilia, ascolto in FM. Piacerebbe ascoltare Hunting Eye, Hello, grazie mille e la dedico a tutti. Ciao, buona giornata, ciao.

0: il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Buongiorno Radio Birichina, buongiorno a tutti i birichini, sono Sara, chiamo dalla provincia di Milano e ascolto in FM. Si ricomincia a lavorare, quindi forza a tutti, un saluto alle mie colleghe che finalmente rivedo e volevo richiedervi una canzone. La costiera amalfitana di Lino D'Angelo. Un saluto a tutti quelli che mi conoscono e che mi riconoscono, e a voi che siete fantastici come sempre. Ciao!

0: Ciao.
1: Sono Rosa dalla provincia di Brescia e mi piacerebbe sentire di Alexander Platz. Vi mando un bacione grande, grande, grande e tanta, tanta salute, perché di quella ne abbiamo tanta bisogno. Buona giornata a tutti.
2: E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, sì, proprio così. La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi

0: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.
1: Buongiorno, chiamo da Bologna in FM. Ora la canzone di Tetoni riderà. La dedico a tutti i birichini e le birichine del mondo. Buona giornata, Sonia.

0: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
1: Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
2: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

buongiorno, mi chiamo Maria, vorrei ascoltare la canzone di Petula Glacchi che canta la canzone Ciao Ciao. Io chiamo da Fiumicino Roma, ascolto FM. La dedico a tutti quanti, che è bellissima, specialmente a me stessa. Sì, buona giornata.

0: Le perle di Roberto, preziose e rare. Le perle di Roberto. Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
1: Ancora una giornata all'insegna del sole. Buongiorno amici di Radio Birichina, un ciao da Roberto. Salutiamo Ale che sta in regia. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, io devo ringraziare tutti voi che ieri mi avete travolto con gli auguri di buon compleanno. Grazie, grazie di cuore. È passato un altro anno. Vabbè, dai, ne passerà un altro, speriamo, via. Allora, amici d'ascolto di Birichina in tutto il mondo, con Van Halen e la loro Jump parte la prima perla di oggi, con il bel sole che coinvolge, mi sembra, tutta l'Italia. È un brano del 1984 e questa è la prima perla. La seconda di un brano che abbiamo amato, che abbiamo ascoltato tantissime volte, il gruppo inglese, gli Shadows. Li ascoltiamo che cantano in italiano Mi si spezza il cuore, pezzo che ha partecipato al Cantagiro nel 1966, insomma l'altro ieri, dai. Va bene amici, buona giornata, buona vita a tutti voi da parte di Roberto. Ciao!

Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Federico di Montichiari e vi ascolto su FM. Oggi se è possibile ascoltare Shula Ste de Shula Go dei Clash. Ciao Radio Birichina, ti voglio bene, ciao.

Buongiorno, sono la nonna di Vittoria e di Damiano. Vorrei chiedervi per favore se ci mettete la canzone Canto d'amore. Buona giornata, noi chiamiamo da Tonezza. Un bacione.

0: mattina.
1: Time. Ora. Sono le 9:01.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
4: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. La procura di Milano accusa Glovo, offerto l'aumento delle paghe ai rider, ma ora l'algoritmo decurta parte del tempo di lavoro da retribuire. Il colosso del delivery ha chiesto la fine del controllo giudiziario imposto a febbraio. I PM chiedono invece al GIP di prendere nuovi provvedimenti. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare a fine mese lo sconto sul diesel, ma i prezzi dei carburanti sono ormai alle stelle. Per coprire ulteriori tagli, il governo pensa una tassa sugli extra profitti, ma solo in ambito europeo. La presidenza di turno irlandese non chiude all'ipotesi. Trump annuncia bandiere a mezz'asta per una settimana negli Stati Uniti dopo la morte a 80 anni di Dolly Parton, leggenda del country. Nell'ultimo anno ha lottato contro un tumore. Scrisse la prima canzone a 6 anni per poi vivere una carriera di successi senza tempo, riconosciuti anche da 11 Grammy. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray.
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso chief.it.

Ciao Berichina, sono Giustina da Villorbe, provincia di Treviso, vi ascolto in streaming, mentre sto stirando vorrei ascoltare una qualsiasi canzone di Albano. Sapete che a me piacciono tutte, quando c'è altre richieste mi mettete in mezzo anche a me. La vorrei dedicare innanzitutto a mio marito Antonio e a mia sorella Anna, a mio cognato Gianni e tutti coloro che mi conoscono. Buona settimana, un abbraccio a te, Radio Berichina, grazie, ciao.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
1: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

Pirichina, sono Andrea di Mazzano Romano, vorrei ascoltare Rednecks, i Cotton Eyes, se è possibile.

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ogni volta che riesco a recuperare un po' di autostima, mi parte per sbaglio la fotocamera frontale e devo ricominciare tutto da capo. Se invece ascolti Radio Birichina, vedrai che l'autostima cresce, cresce, cresce! Birichina.
5: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
6: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo.

0: mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua! Perché?

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

solo noi. Tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Ciao Radio Birichina,
1: ti ascoltiamo nella provincia di Padova. Siamo Lino e Nadia e abbiamo due meravigliose nipotine, Arianna e Marta, 7 e 4 anni. Vorremmo dedicare la canzone dei Nomadi, Io Vagabondo. Ti ringrazio tanto. Ciao Marta, ciao Arianna, dai tuoi nonni. Ciao!

che vuoi ascoltare. È il momento di richiederla su Radio Birichina 393 7366 770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.

0: Ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Birichina, ovvio!
2: Ciao, sono Angelo, vi ascolti dalla provincia di Lodi. Mi piacerebbe ascoltare Vado Via di Drupi. Grazie, buongiorno a tutti.

Ciao Birichina, chiamo dalla provincia di Padova e sto ascoltando in FM. Vorrei ascoltare una vecchia canzone di Maurizio Arcieri, Sirena. Grazie mille.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Il dubbio è scomodo, ma solo gli stupidi non ne hanno. Radio Birichina, l'unico dubbio che non avrai.
8: Le notizie di Radio Birichina.
9: Buongiorno, ieri c'è stata una riunione tra la Premier Meloni, i Vice Premier Tajani e Salvini, il leader di Noi Moderati Lupi e il Ministro dell'Economia Giorgetti in vista del Consiglio dei Ministri di oggi alle 18. Si va verso un nuovo taglio delle accise, poi ci saranno aiuti per le fasce più deboli. Intanto Salvini continua a chiedere un intervento europeo e la tassazione degli extra profitti.
10: Lo scostamento di bilancio non dipende dall'Europa, possiamo deciderlo noi. Sono soldi degli italiani per aiutare gli italiani in un momento di difficoltà. Le banche in questi anni hanno guadagnato 160 miliardi di euro.
9: Sulla stessa linea Antonio Misiani del PD.
11: Per aiutare davvero le famiglie e le imprese abbiamo bisogno di interventi più coraggiosi. Tassare gli extra profitti delle società energetiche è il modo più efficace per finanziarli.
9: Maurizio Lupi, Noi Moderati.
12: La strada che il ministro Giorgetti aveva intrapreso per quanto riguarda il cosiddetto tema degli extra profitti è e deve essere una strada europea. L'Europa l'ha già fatto, l'ha fatto nel 2022 e nel 2023.
9: Il mondo della musica è nel lutto, se n'è andata a 80 anni Dolly Parton, regina del country che ha conquistato tutto il mondo. L'annuncio è arrivato dal nipote Brian Seaver con un video. La cronaca giudiziaria, il trapper Tony Boy è uscito dalla carcere milanese di Opera ed è andato ai domiciliari a casa dei genitori a Padova. La decisione è arrivata dal giudice delle indagini preliminari dopo l'interrogatorio. È tutto per il momento, buona giornata.
0: Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire. capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 333-477-7770. Tu lo chiami, Radio Birichina risponde.
1: Pronto, sono Claudio da Milano, dalla provincia, e vorrei sentire Bobby Solo in San Francisco. Ciao a tutti, Birichina.

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Amore, piccolo problema.
3: Che succede?
2: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
3: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
2: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
1: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.

al canestro Raccogliate in provincia di Monza e Brianza. Volevo ascoltare, se è possibile, ordinare uno dei Duran Duran e dedicarla a tutti quelli che lavorano, a parte l'ermanno, che vabbè, è l'unico al mondo che non lavora, ma lui dice di lavorare, vabbè, fa niente. Ciao a tutti.

Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.

piano. Io mi chiamo Anna, abito a Vicenza. Ecco, io vorrei dedicare questa canzone, Il Viaggio, quello di Sonora. Io dedico a tutte le persone a chi voglio bene, soprattutto in particolare Diego, Clara e Virginia, li voglio bene anche a tutti voi.

Ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.

0: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
3: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te.
1: Ciao Radio Birichina, sono Pino da Diano Marina. Mi piacerebbe ascoltare il ragazzo della Via Gluck e dedicarla a tutti voi. Ciao.

0: come si farà.
1: Buongiorno birichina, sono Luca, chiamo dalla provincia di Milano. Vorrei dedicare a Eleni e Samuele che sono in viaggio verso casa degli Spandau Ballet Gold. Grazie, buona musica a tutti.

Vorrei dedicare una canzone alla mia collega Marina, che oggi compie gli anni. La canzone si intitola Sei grande di Neck, dalla tua collega Cristina, provincia di Vicenza. Ciao!

Ciao Radio Becchina, sono Leonardo da Rosà in provincia di Vicenza. Stiamo andando in vacanza con tutta la famiglia. Volevo dedicare a Elena, Sofia e Mattia la canzone di Jovanotti, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Ciao, grazie a tutti.

0: Sono le 11:01.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things the
4: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Buongiorno, ancora maltempo sull'Italia, anche se l'ondata sembra essere terminata e torna la fa al centro-sud, tempo ancora leggermente instabile invece al centro-nord. Ieri trombe d'aria e danni dall'Alto Adige fino alla Toscana. In Lombardia si sono contati quasi 200 interventi dei vigili del fuoco. Erano 5 i ministri presenti al meeting di Rimini ieri e che sono saliti sul palco. Tra questi il vice premier Salvini, che ha annunciato la proroga del taglio alle accise. Per il governatore dell'Emilia Romagna i CPR non funzionano. Il ministro Valditara invece ha parlato di corsi di italiano obbligatori per i genitori di bimbi stranieri che non vanno bene a scuola. A proposito di accise e di costo dei carburanti, sentiamo Salvini.
3: Sul tavolo del CDM c'è la proroga del taglio delle accise per alcuni giorni, fino a settembre immagino, ma poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e quindi servono soldi, servono non alcuni milioni, alcuni miliardi, e quindi un contributo, questo è il mio punto di vista, delle banche e degli energetici ci dovrà essere.
2: Addio all'icona statunitense della musica country, se n'è andata 80 anni dopo una breve malattia. Dolly Parton aveva vinto 11 Grammy Awards, compreso il Grammy alla carriera. Ha scritto la sua prima canzone quando aveva 6 anni. Questo è tutto, buona giornata.

0: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

avrebbe piacere sentire la canzone di Nino D'Angelo senza giacca e cravatta. Grazie a voi tutti dello studio, siete meravigliosi, Radio Birichina, grazie ancora.

0: Radio Birichina, no problem.
1: Ed eccomi qui, ogni tanto busso alla porta e Radio Birichina mi apre. Se avete voglia di staccare la spina e regalarvi un weekend da favola, dal 27 al 29 novembre salite a bordo con noi per un weekend d'avvento indimenticabile. Volete sapere cosa faremo? Ci tufferemo nella magia dei mercatini di Natale di Lubiana e Nova Gorica. Passeggeremo sulle sponde del favoloso lago di Bled e ci godremo una serata scintillante al casinò. Lì sì che ci si diverte, eh? E come sempre, dove c'è Radio Birichina, c'è grandissima musica e un mare di divertimento. Tutto questo, ascoltate bene, a soli 449 euro a persona. Coccolati in un hotel a 4 stelle. Occhio al calendario però, amici miei, l'offerta è valida per prenotazioni entro il 31 agosto, quindi non riducetevi all'ultimo minuto perché poi si sa i posti. Ciao ciao! Chiamateci allo 0423 7367, lo ridico per sicurezza, 0423 7367. Io ho già la valigia pronta, e voi?

Buongiorno Berichina, sono Nicola da Monteforte d'Alpone, provincia di Verona, vi ascolto in FM. Volevo dedicare alla meravigliosa Pasqualina la canzone Dolcemente tu di Mare e ringraziandovi per il vostro trattenimento. Buona giornata a tutti.

0: Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Ciao Radio Birichina, sono Michela e mi trovo in montagna. Volevo dedicare oggi una canzone alla mia carissima amica Marita. La canzone si intitola La vita splendida di Tiziano Ferro, augurandole una splendida giornata, che già lo è perché stiamo dipingendo assieme. Ciao a tutti i birichini e buona giornata a tutti.
2: Amati più che puoi e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre

Ciao Radio Birichina, sono Filippo da Treviso, anche se vi ascolto da Auronzo di Cadore in streaming. Mi piacerebbe tanto ascoltare la canzone Mistero di Enrico Ruggeri. Ciao, grazie, un saluto a tutti.

0: negozi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
1: Berichina. I giovani devono viaggiare, perché viaggiando si possono capire gli altri. Viaggiando si possono capire che le differenze sono un valore e non un problema. Radio Birichina viaggia con te. Birichina.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449€ a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
6: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

Ciao, sono Mina da Sanremo, vi ascolto in FM. Vorrei dedicare Come ti chiami di Umberto Napolitano a mio amore Paolo. Grazie, ciao, buona giornata a tutti.

Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770.

0: giorno inizia bene è perché c'è Birichina che intrattiene. Dillo a tutti che ascolti la radio più furbetta che c'è e se ti chiedono che radio ascolti, rispondi sempre e solo Radio Birichina.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Alessandra, vi chiamo da Milano. Volevo chiedervi oggi, visto che è una bella giornata, Starman di David Bowie. Vi ascolto tutti i giorni in FM e da mattina a sera mi metto solo con questo pisolino e mi fate tanta compagnia e tanta allegria. Bravi, grazie, siete gentilissimi e splendidi. Ciao ciao.

Buongiorno, sono Monica, chiamo da Vicenza. Volevo dedicare a mia mamma Anna Maria la canzone La prima cosa bella di Mogol. Buongiorno a tutti.

0: Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao, io sono Silvia, sto andando a casa in provincia di Como, adesso mi trovo e la canzone è...

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 12 e un minuto.
2: Birichina. Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
4: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina. No problem.
5: Il palo del mattone.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Caro carburanti, verso una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio per coprire il ritorno dalle vacanze degli italiani. La decisione è attesa dal Consiglio dei Ministri che si riunirà nel tardo pomeriggio. Una frana si è abbattuta nella contea di Kirong in Tibet sul lato nepalese, mentre una violenta alluvione ha colpito il distretto di Rasoba. Il presidente cinese Xi Jinping attiva i massimi soccorsi. Il mondo della musica e dello spettacolo piange Dolly Parton, la cantante, attrice e autrice regina del country, morta a Nashville all'età di 80 anni. Molti messaggi di cordoglio da Taylor Swift a Beyoncé a Kevin Costner. Per commemorare la star, il presidente Trump ha ordinato bandiere a mezz'asta in tutto il paese per una settimana. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
4: Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

Buongiorno, sono Stefania, chiamo dalla provincia di Verona. Innanzitutto complimenti, siete stupendi, meravigliosi, vi ascolto sempre e volevo

0: La musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare. Fai la differenza. Ascolta Radio Birichina e fallo sapere a tutti, perché tutti non sanno quello che si perdono. Birichina.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Treporti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

e Cristina, Sion Cesare, da Nuova Milanese, Monza, Brianza. È possibile ascoltare una canzone di Jimi Hendrix, Fox Lady. Grazie.

fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770.

Ciao, siamo Monica e Massi da Carono Pertusella in provincia di Varese. Volevamo fare gli auguri a papà Cosimo per i suoi 82 anni e dedicargli una canzone dei Pooh. Grazie, buona giornata.

quando la vita corre, fermati un attimo. Chiudi gli occhi e ascolta quel pezzo che hai sempre amato. Only you. Con Radio Birichina, la musica non dimentica.

0: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.
1: Luca da Ferrara, ciao a tutti. Volevo dedicare una canzone a mia moglie Barbara, della Iva Zanicchi, Voglio amarti, perché lei è veramente una donna da amare. È una bravissima donna, che l'auguro a ogni persona. Grazie Radio Birichina, ci siete sempre molto vicini e ti fate sentire delle musiche che non si sentono quasi mai da nessuna parte. Siete grandi. Ciao.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 13 e 0 minuti.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: La BM Steel da anni veicola un grande prodotto che è il gel della BM Steel, il gel quello tonificante all'arnica.
5: Centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. 38 euro il prezzo, chiamando
4: Bergamo 035 83 17 91. Sarà a casa vostra a soli 38 euro.
6: Radio Birichina non ti lascia mai solo. Anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

0: vita è come un libro che ci viene dato in prestito e in genere lo rivolgono indietro proprio quando stiamo per capire la trama. Quindi vivi, ama e ascolta Radio Birichina.
1: Le notizie di Radio Birichina.
2: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione prevista alle 18, la riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise sui carburanti. La decisione arriva dopo un incontro tra Giorgia Meloni, i vice premier Tajani e Salvini, Maurizio Lupi e il ministro Giorgetti per valutare nuove misure contro il caro carburanti. Una nuova ondata di calore è in arrivo sul nostro paese. L'alta pressione subtropicale porterà temperature molto elevate, soprattutto al centro-sud, mentre al nord continueranno temporali e instabilità. Entro la fine della settimana, però, il caldo si estenderà anche a parte delle regioni settentrionali. Martin Scorsese sarà il presidente onorario dei David di Donatello. Il regista ha accettato l'incarico sottolineando quanto il cinema italiano abbia influenzato e ispirato il suo lavoro. La nomina dovrà essere ora ufficializzata dal consiglio di amministrazione della Fondazione Accademia del Cinema Italiano. E veniamo alla scomparsa della regina del country Dolly Parton, avvenuta ieri a Nashville. La vincitrice di ben 11 Grammy Awards è morta all'età di 80 anni. Negli ultimi tempi aveva avuto problemi di salute, cancellando diversi concerti e apparizioni pubbliche. Aveva inoltre raccontato di aver trascurato la propria salute dopo la malattia e la morte del marito Carl. È tutto.
0: Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393 7.

Sono Adolfo della provincia di Mantova. Gradirei la canzone Come una Turandot di Irene Fargo, da dedicare a una persona speciale. Buona giornata.

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
1: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque. In strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella. Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: mondo cambia, le mode passano, ma quello che ascolti su Birichina rimane sempre Radio Birichina. No problem.
1: La tua canzone preferita ti sta aspettando su

0: radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Buongiorno, Birichina, sono Roberto da Roma. Volevo ascoltare Mondo in settima di Adriano Celentano. Buon pomeriggio a tutti, ciao.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi. E se noi

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino?

0: sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

È il momento di richiederla su Radio Birichina 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare, o stare fermo e sentirti respirare.

Buongiorno, sono Isabella, vi chiamo dalla provincia di Ferrara e vorrei ascoltare la canzone La voce del silenzio di Massimo Ranieri. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 14 e un minuto. Birichina.
2: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
1: Spettacoli, mostre, eventi. Radio Birichina ti informa.
5: A Voci del Territorio conosciamo Manziana, cittadina sulle alture dei Monti Sabatini. In collegamento il sindaco Alessio Telloni. Benvenuto, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a voi.
5: So che è un periodo importante, un periodo di festeggiamento, perché fino a domenica 30 in paese ci saranno i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, con tantissimi appuntamenti musicali. Una scelta artistica ben precisa quella che avete fatto. Cosa ci dobbiamo attendere da questa manifestazione?
6: Allora, la scelta artistica è stata fondamentale, quindi ringrazio il Comitato Spontaneo dei Festeggiamenti per aver fatto questa scelta e aver deciso di puntare sulla qualità, perché molto spesso il nome non porta sempre con sé, diciamo, la qualità. Ma abbiamo chiamato a suonare, ad animare la nostra festa degli artisti di calibro, perché avremo Lino Patruno con la sua orchestra jazz, Lino Patruno che è ormai novantenne alla stregua di Nicola Rigliano, quindi sicuramente un testimone importante a livello nazionale di quel movimento. Così come i Funkoff, che è una marching band che gira per tutti i festival internazionali di jazz, un appuntamento fisso a Umbria Jazz, quindi una grande qualità che sicuramente farà divertire chi parteciperà ai nostri festeggiamenti.
5: E allora l'invito è quello di andare a visitare Manziana, luogo importante perché ci sono dei siti archeologici, luogo importante dal punto di vista naturalistico e con tanti appuntamenti che rendono vivo proprio il territorio. Io ringrazio il sindaco di Manziana, Alessio Telloni, per essere stato con noi.
6: Grazie a voi dell'opportunità, un buon lavoro e un caro saluto.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Ciao Radio Birichina, vi ascolto dalla provincia di Vicenza. Volevo dedicare ad Immobiliare la canzone È già di Vasco Rossi al nostro capo cantiere Graziano. Ciao, un saluto.
1: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

Ciao Birichina, sono Andrea, vi ascolto dalla provincia di Treviso. Volevo dedicare a mia moglie che sta prendendo il sole, Vento selvaggio di Venditti. Ciao Birichina.

0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

0: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Giorgio Gaber diceva: secondo me le donne quando ci scelgono non amano proprio noi, forse una proiezione, un sogno, un'immagine che hanno dentro, ma quando ci lasciano siamo proprio noi quelli che lasciano. Radio Birichina, beh, qualcuno doveva pur dirlo, no? Birichina.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
6: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
7: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 6612.

È il momento di richiederla su Radio Birichina 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.

Ciao, Radio Birichina, chiamo dal lago di Garda, provincia di Brescia. Vorrei ascoltare Un sorriso dentro al pianto di Ornella Vanoni. Ma la dedico. Grazie, ciao.

0: vorrei dimenticare.
1: Ciao Radio Birichina, sono Cristian, ti ascolto in FM da Saronno. Potresti farmi ascoltare Enrico Nigiotti con Maledetti Innamorati? Grazie, buona giornata.
2: Non è per niente divertente

0: cerca di conforto, forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Musica che parla di te, la tua canzone, il tuo momento speciale con Radio Birichina. Chiamaci al 393 73 66

Ciao Radio Birichina, sono la Graziella, chiamo da Borgo Ricco. Oggi vorrei ascoltare una canzone dei Pooh, Uomini Soli. La voglio dedicare a tutti i miei amici e anche alla Nive. Grazie Birichini, buona giornata e buon lavoro a voi. Grazie.

0: serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
1: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort a Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.
3: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60 saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
5: È specializzata in soluzioni ergonomiche per la produzione industriale. Parliamo di BNP, azienda di Cittadella in provincia di Padova, e abbiamo con noi il socio fondatore Carlo Pettenon.
6: L'aspettativa di vita è cresciuta chiaramente, quindi le persone vanno anche in pensione più tardi. Questo porta ad avere un'età media nelle linee di assemblaggio che continua ad essere in aumento, e quindi l'invecchiamento della popolazione produttiva porta poi anche delle problematiche dal punto di vista fisico.
5: E qui entrate in gioco voi, perché siete sempre stati spinti da una costante propensione all'innovazione, e proprio questo vi ha permesso poi di maturare un know-how specialistico nelle soluzioni integrate tra uomo e robot.
6: Diciamo che abbiamo messo un po' i nostri concetti di innovazione non solamente sulla parte tecnologica, ma guardando principalmente alle persone. Le persone nelle linee di assemblaggio sono il nostro focus, noi guardiamo con molta attenzione quello che loro devono fare, e soprattutto ci rivolgiamo a produzioni dove ci sono tante attività ripetitive che poi portano problemi di salute a lungo termine. Il concetto nostro è un po' questo, cioè lasciamo alle persone quelle che sono le attività a maggior valore aggiunto, dove c'è bisogno anche della flessibilità che è tipica dell'essere umano, e releghiamo ai robot invece le attività ripetitive e le attività più faticose.
5: Sul sito di classe1.it, alla sezione podcast, potete trovare l'intervento completo di questa intervista per quanto riguarda BNP.
4: Quella che hai ascoltato è una delle mille voci del territorio. Vuoi far sentire anche la tua? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
8: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
9: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Birichina. Di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.

0: Modena ha graffiato per voi DJ Silver.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 18:30. Sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it.
2: La tua canzone ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci? Ma sì!
8: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393-916-6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.

0: cosa hanno in comune i tuoi ricordi più belli e Radio Birichina? Le canzoni che hanno fatto la storia della musica internazionale. Suona Birichina, suona i tuoi ricordi.
1: Buonasera, sono Ricci Pietro, ti chiamo da Roma. Volevo dedicare una canzone, Più bella cosa, di Eros Ramazzotti, a mia moglie Tiziana, che oggi compie gli anni. E vorrei dare tanti auguri, che sono 40 anni che stiamo assieme. Grazie. Come?

Ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che

0: dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland. Berichina.
1: Comunque stare dentro al letto e sentire il rumore della pioggia fuori rimane tra le cose che assomigliano di più alla serenità. Radio Birichina, insieme alla pioggia, il sottofondo migliore. Birichina.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Buongiorno Radio Birichina, vorrei dedicare una canzone a mia figlia per il suo compleanno dal suo papà a modo tuo. Chiamo da Brescia.

0: Gli esperti dicono che cantare sotto la doccia fa bene all'umore. Noi diciamo che cantare con Birichina fa bene a tutto. Non ci vuoi provare?
1: Bentrovati amici di Radio Birichina. Oggi qualche consiglio per chi ha deciso di intraprendere le cure dentali insieme alla Clinica De Nova che si trova a Fiume in Croazia. Io ho con me Sara. Bentrovata Sara.
2: Ben ritrovati.
1: Allora, perché scegliere la Clinica De Nova? Perché i trattamenti sono eseguiti ovviamente da professionisti utilizzando tecnologie super avanzate e materiali di altissima qualità. La prima visita è gratuita e senza impegno e la clinica vi offre anche un servizio di trasporto. Questa è una cosa molto importante, senza dover affrontare viaggi da soli. Con un pulmino si va direttamente a Fiume tutti i giorni, dal martedì al sabato compreso, e si ritorna a casa. Giusto Sara?
2: Sì, è corretto, si risparmia tanto grazie al fatto che in Croazia ci sono meno tasse e meno costi. Potete venire a vedere oppure potete anche mandarci una radiografia o un preventivo che magari avete fatto da poco per poterlo comparare. Vi ricordo che alla fine delle cure avrete comunque la fattura in italiano detraibile dalle tasse, le garanzie sui lavori eseguiti, ovviamente la certificazione di tutti i materiali utilizzati. Fidatevi, perché è una clinica valida, noi collaboriamo con loro da 20 anni e si risparmia veramente tanto.
1: Potete chiamare anche adesso allo 045 97 0025, oppure se avete qualche dubbio in più potete consultare anche il sito clinicadenova.com. Grazie Sara.
2: A presto.

0: dopo il silenzio, ciò che meglio descrive l'inesprimibile è la musica. E se tu sei dei nostri, fallo sapere a tutti che ascolti Radio Birichina.
1: Buongiorno, Ettore di Brugnera, Pordenone. Volevo dedicare un po' a tutti un brano di Leano Morelli. Grazie, di K, vi ascolto sempre. Ettore di Brugnera, grazie, buongiorno. Però...

0: sapere? Fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770. Richiesta in diretta. Chiamaci ora.
1: Ciao Birichina, sono Simone della provincia di Reggio Emilia, vi ascolto in FM. Volevo ascoltare, se è possibile, la canzone di Stefano Picchi, Fai finta che sia. Vi ringrazio, vi auguro una buona giornata.

0: Quando la vita corre, fermati un attimo. Chiudi gli occhi e ascolta quel pezzo che hai sempre amato. Con Radio Birichina, la musica non dimentica.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 16:00.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
0: Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244. Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
6: Problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite? Vogliamo dare freschezza, togliere calore, togliere rigidità alle nostre gambe? È arrivato il momento di chiamare lo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo. La BM Steel è a vostra disposizione. 035 83 17,91.
7: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Birichina.
4: Radio Birichina Traffico.
8: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 14 Bologna-Taranto, in direzione dell'autostrada Milano-Napoli, coda di 3 km tra Faenza e il bivio A14, diramazione Ravenna, questo per traffico congestionato. Traffico rallentato anche tra il bivio A14, diramazione Ravenna e Bologna-San Lazzaro per traffico intenso. È tutto.
9: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393 7366 770.

Ciao, sono dai Caregoni con gli amici in barca qua a Monfalcone e vorrei sentire la canzone L'Angelo Blu di Getty e Getty, dedicarla a mia moglie e a tutti gli amici, e vi ringrazio.

0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
2: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua

0: meno spendi negli ipermarket aderenti.
1: Il male mette radici quando un uomo comincia a pensare di essere migliore di un altro. Radio Birichina. La diversità è la vera ricchezza. Birichina.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordi

sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: che vuoi ascoltare. È il momento di richiederla su Radio Birichina 393 7366 770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.
1: Sono momenti che passano in fretta, e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita, ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Sono le 17:01.
1: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: È di nuovo tempo di informazione. In redazione Mauro Baldan, ben trovati. Una violenta alluvione ha interessato alcuni villaggi nel distretto di Rasua, nel nord del Nepal, al confine con il Tibet, danneggiando infrastrutture e impianti. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana al valico di Geelong, sul versante tibetano, dove le autorità cinesi parlano di gravi perdite. Manca però un bilancio definitivo. Sono al lavoro per il mio allontanamento da Report, così Sigfrido Ranucci, che sui social media ha fatto riferimento alla riunione tra l'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, il direttore degli affari legali, Francesco Spadafora, ed il direttore delle risorse umane, Felice Ventura, sulle ipotesi di nuovo incarico per il giornalista che nel 2025 ha subito un attentato a Pomezia, alle porte di Roma. Papa Leone XIV è stato inserito da Vanity Fair nell'elenco delle personalità più eleganti del 2026. Include per lo più personaggi del mondo della moda e dello spettacolo. Secondo la rivista di moda, Robert Francis Prevost nel tempo ha mantenuto il suo stile disinvolto. Il lungo e laborioso processo di selezione da parte della redazione è durato settimane, prendendo in considerazione centinaia di candidati. E questa l'ultima notizia.
0: Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita. Birichina.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Le perle di Roberto, preziose e rare. Le perle di Roberto. Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
7: Pronti qua, pronti. Buon pomeriggio amici di Birichina. Un ciao da Roberto. Salutiamo la grandiosa Antonella in regia. Ciao Antonella.
8: Buon pomeriggio.
7: Allora Antonella, oggi abbiamo una canzone che forse è andata al successo con la cover più che in originale, perché magari nel 74 pochi ricorderanno la grande versione di Dolly Parton. Questo brano noi lo usiamo oggi proprio per salutare questa bravissima cantautrice, attrice biondissima dello schermo americano e non solo. Pensate, Dolly Parton ha venduto oltre 100 milioni di copie di dischi, incredibile ma vero. L'ascoltiamo oggi con I Will Always Love You, brano del 1974, e poi nel qualche anno dopo in grande ripresa pop, stavolta con Whitney Houston, è andata al successo in La Guardia del Corpo, no? Il famoso film, questa canzone era stratosferica. Bene, torniamo in Italia con Little Tony, salutiamo tutti i romani, così visto che nominiamo un romano doc, con la sua La Donna di Picche, pezzo del 1969. Queste sono le due perle di Roberto di oggi. A tutti voi un abbraccio forte e viva la vita! Ciao!

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Sono Lucia, chiamo dalla provincia di Monza Brianza, vi ascolto in FM. Mi piacerebbe ascoltare Kelly con la canzone Oh la la. La dedico a tutti, anche alla ragazza che mi ha appena parlato al telefono, che è stata bravissima a cercarmi il titolo di questa canzone. Ciao, buonasera.

Ciao Birichina, sono Regina, ascolto dalla provincia di Verona. Volevo dedicare la canzone La tua immagine al mio amore Dino. Ciao Birichina.

0: Mentre aspetti il prossimo accordo, sorridi! Radio Birichina, dove il passato suona come presente e il jukebox sei tu.
1: Buongiorno, sono Alberto da Modena, vorrei ascoltare Canzone Modena Feeling dei Boston. Grazie, ciao.

0: richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770.
1: Cari amici di Radio Birichina, sono Monica Morgan e sono qui per invitarvi a vivere un magico weekend d'avvento con Radio Birichina. Dal 27 al 29 di novembre 2026 venite con noi a scoprire i mercatini di Natale a Lubiana e Nova Gorica, visita al lago di Bled, tappa al casinò e serata di musica e divertimento con noi di Radio Birichina. Solo 449 euro a persona in hotel 4 stelle. Prenota entro il 31 agosto chiamandolo 0423 7367 0423 7367.

0: con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: Chief, un solo spray.
0: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
2: Ci sono giorni che non buongiornano mai. Con Radio

0: solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.

Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
1: Buonasera, vorrei dedicare alla mia ragazza Francesca una canzone di Jovanotti, So solo che la vita. Sono Antonio da Napoli, grazie.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 18 e un minuto.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina.
3: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
1: Le notizie di Radio Birichina.
6: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. C'è attesa per la riunione del Consiglio dei Ministri fissata nel tardo pomeriggio a Palazzo Chigi in merito alle misure da intraprendere per arginare il caro carburanti. L'esecutivo va verso una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio. Il gruppo CE Industries non ha presentato al momento nessuna offerta per le attività dell'Ilva a Taranto. Non è stata quindi presa alcuna decisione in merito a un eventuale interesse e quanto ha fatto sapere oggi un portavoce della stessa holding con sede a Praga. Meta ha patteggiato con gli stati americani il pagamento di oltre 16 miliardi nell'accordo che punta a risolvere le accuse rivolte al colosso di Zuckerberg di creare dipendenza dei social media nei ragazzi. L'intesa mentre in corso il processo contro la stessa Meta in California. Calcio, ritirato dalla FIGC, sostegno alla candidatura di Infantino alle elezioni per la presidenza FIFA nel marzo 2027. Decisione in condivisione con UEFA e le iniziative dello stesso Infantino su governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
8: Birichina. Oh, I got you. You thought you got away from me, didn't you?

Radio Birichina, sono nonno Mario, chiamo da Cerea. Oggi è gradire sentire una canzone dei Nomadi. Sarà come il tempo vuole. Vi ringrazio tanto, ragazzi. Sono qui da solo e mi annoio. Se non ci foste voi sarebbe grave. Grazie ancora, ragazzi.

0: 333-66-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta.
1: Follina FM, dedicherai tutti i birichini una canzone di Massimo Ranieri. Grazie, arrivederci, buona serata.

0: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuoritutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito Monte Barbaria. Barbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Amore, piccolo problema.
3: Che succede?
2: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
3: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
2: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 5998.
4: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.

In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro batte forte sempre.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
2: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria.

tira fuori le unghie. Da Venezia, graffia per voi, Andy Mancuso. Su Radio Birichina, graffia per voi, Andy Mancuso.

0: I Graffi ritorneranno stasera alle 21.30. Sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it. Radio Birichina, basta la parola. Radio Birichina, no problem.
1: Buonasera Radio Birichina, sono Paolo Trombetta da Roma. Poiché oggi è stata una giornata un po' pesante e particolare, vorrei ascoltare A Day in the Life dei Beatles. Buon ascolto a tutti, vi ascolto dall'applicazione.

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
1: Sono Roberto, telefono da Lonato, vi ascolto in FM, siete una radio che è veramente una favola. Desideravo ascoltare di Loredana Bertè Il mare d'inverno, pieno di emozioni e un'interpretazione veramente fantastica. Bravi, grazie.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 19 e 0 minuti.
0: Birichina. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Poco fa l'Unione Europea si è detta pronta a aiutare Cina e Nepal a affrontare le conseguenze delle devastanti inondazioni. Il ministro degli esteri italiani parla di 2 italiani coinvolti, sarebbero in buone condizioni. Un ultimo ora che riguarda l'attività del governo con il Consiglio dei Ministri che approva il decreto sul costo dei carburanti prorogato fino al 5 settembre, il taglio delle accise sul gasolio, costo della misura che si aggirerebbe complessivamente attorno ai 130 milioni di euro. Negli Stati Uniti l'amministrazione guidata da Donald Trump sospende a livello globale le richieste di visto per immigrati nel paese. Accadrà, spiegano, nell'ottica di escludere i soggetti che potrebbero necessitare di assistenza all'interno degli Stati Uniti. Chiudiamo con il Regno Unito. Il principe Harry e la moglie Meghan sono arrivati oggi in Inghilterra. Secondo diversi media britannici, vi si stabiliranno per un periodo indeterminato dopo aver trascorso 6 anni negli Stati Uniti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre costata a 13,90€ al chilo. Da 3 kg in su 11,99€ al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta.
1: Ciao Radio Birichina, sono Ettore D'Este, provincia di Padova. Un saluto caro a tutti. Volevo ascoltare per cortesia di Ornella Vanoni, Rossetto e Cioccolato. Grazie infinite, buona serata.

0: siamo Alice e Sonia, vi ascoltiamo in FM e stiamo andando al mare per farci un weekend lungo. Vorremmo ascoltare tanto una canzone, siamo a Bologna e vorremmo sentire
1: Portami a ballare di Luca Barbarossa.
0: Un abbraccio a tutti, a tutte le birichine e a tutti i birichini, ciao!
2: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
4: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso.
6: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.
1: Ciao, sono Arianna, ho 9 anni e sono a Jesolo. Vorrei ascoltare la canzone Bones degli Imagine

Sono Ada da Roma e vi ascolto dalla mia piscina in FM. Volevo ascoltare Quanti anni hai di Vasco Rossi. Siete fantastici.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
2: Birichina. A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
3: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallo.

0: Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655. 0423 73 6655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.

Buonasera a tutti, sono Alessandro, chiamo da Venezia, centro storico, Cannaregio, e volevo dedicare a mia moglie Martina, a mia figlia Nina, il brano di Donald Fagan, Milton Pierce. Ciao a tutti.

0: Richiedi le tue canzoni preferite a Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770.
1: Se mi mettete Il Guerriero di Mengoni, sono della provincia di Treviso.

0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 20 e 0 minuti.
2: Radio Birichina Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Birichina. Nei prossimi giorni un'intensa forte ondata di caldo interesserà principalmente il centro-sud e il nord Italia, molto ai margini, anche se comunque le temperature, come su Veneto ed Emilia-Romagna, venerdì toccheranno i 36 gradi. Per quanto riguarda giovedì, intanto una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso, tra sole e qualche nuvola di passaggio, solo in montagna, locali episodi piovosi del pomeriggio. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.
1: Sono Milena dalla provincia di Verona, ascolto sempre la radio, volevo dedicare a tutte le persone che stanno ancora lavorando con me My Sweet Surrender, bet, bet, bet. Grazie.

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
1: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

Se vuoi ascoltare la tua canzone, chiama subito al 393-7366-770 e scegli il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770.

buonasera. Radio Birichina, sono Andrea, ascolto un FM in macchina da Ferrara. Vorrei ascoltare la canzone The Final Countdown degli Europe, augurando buona serata a tutti. Ciao da Andy.

0: nasconde la città e rivela le persone. Buona serata. Radio Birichina, no problem.
1: Sono Stefano, della provincia di Ravenna. Volevo richiedere la canzone di Amedeo Minghi, L'immenso. Grazie.

0: la tua canzone. Ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Ciao, sono Stefano Chiaro, mi chiamo da Roma, vorrei ascoltare per favore Tino Mancino con la descrizione di un attimo, grazie mille, saluto tutti i birichini e birichini d'Italia, grazie. La descrizione.

0: tagli per market aderenti e online. Berichina.
1: Non giudicare ogni giorno dal raccolto che hai ottenuto, ma dai semi che hai piantato. Radio Birichina, il nostro migliore raccolto, siete voi. Birichina.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e

0: rete viaggi e vacanze di Padova.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

0: Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Ciao Birichini, Paola da Varese. Volevo chiedervi per favore se potevate mettere Paolo Conte, il brano è Alle prese con una verde milonga. Vi ringrazio tanto e un saluto e un abbraccio al simpaticissimo Stefano che ha risposto al telefono. Ciao, a presto.
2: Alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua. E mi avrai, verde milonga che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate.

tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui.

E ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io. Io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé. Molto, molto più di quanto apparisse.

inseguire. Da inseguire sempre, da inseguire ancora, fino ai laghi bianchi del silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continui io.

birichina, sono Marco, chiamo da Merate in provincia di Lecco e vorrei ascoltare gentilmente Don't Let Me Be Misunderstood dei Santa Smeralda. Grazie.

Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richiede.

Ciao, sono Paolo da Robbio, provincia di Pavia. Vi ascolto in streaming e volevo dedicare a Davide la canzone Tintarella di Luna di Mina. Ciao a tutti, grazie.

Ciao Birichina, sono Lara, ascolto da Trieste in FM. Volevo ascoltare se possibile Adagio di Lara Fabian. Grazie, buona serata a tutti e grazie ancora Stefano. Ciao, buona serata.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
4: Dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma, nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.
0: Birichina. Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita. Birichina.
6: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
2: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it. Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

Se vuoi ascoltare la tua canzone preferita, è facile. Chiamaci ora al 393 7366 770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393 7366 770. Radio Birichina richieste.

0: Divertiti con Radio Birichina. La tua serata, no problem.
1: Ciao Radio Birichina e tutti i birichini in ascolto. Sono Stefano di Desenzano, vi ascolto in FM e vorrei dedicare a mia moglie Virginia la canzone Candy di Paolo Nutini. Ciao!

0: dedico nel giardino di Tamara a mio marito Roberto, che compie gli anni oggi, un grosso bacione e auguri, auguri, auguri da me e
1: Matilde. Berichina.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro. Come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Italiana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
2: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility Camst Group. Camst è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
1: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
3: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

0: Treviso ha graffiato per voi Samuel Valeri.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 23:30.
2: Birichina. Birichina. Birichina.
3: Birichina. Radio Birichina.
1: No problem.
4: Pronto Radio Birichina, volevo ascoltare T'appartengo di Ambra.

0: Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina Richieste.
1: Buonasera, volevo dedicare una canzone a Vaira e Giulio. Vivo per lei. Ciao a tutti, Mirella.

0: Ciao Radio Birichina, sono Ivan da Nove. Stasera mi piacerebbe ascoltare una canzone di Cristichi, Abbi cura di me. Vi ascolto in FM, grazie, buona serata.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare?

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come

0: lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Per le richieste musicali a Radio Birichina chiama il 393 7366 770.
2: Ciao a tutti, sono Massimo, chiamo da Alessandria, vi ascolto in FM. Vorrei ascoltare la canzone Io che ho te di Neutroz, dedicata a mia moglie Emilia. Ciao a tutti, buona serata.

0: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Birichina. Radio Birichina.
8: Time.
9: Ora.
10: Sono le 22:00.
11: Ho chiuso tante porte che probabilmente non aprirò mai più. Non per orgoglio, ma perché ho imparato a volermi bene. Radio Birichina si vuole, ti vuole, vi vuole un mondo di bene.
7: Birichina.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
15: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

Stasera non richiudetevi nelle vostre stanze. State insieme con tutta la famiglia. Un giorno lo apprezzerete. Buona serata. Radio Birichina, no problem.

0: Michina, sono a Marche, provincia di Reggio Emilia. Vi ascolto in FM e vorrei ascoltare a fratella fratello. Grazie Birichina, siete simpaticissimi, ciao.
1: Un saluto a Radio Birichina da Franco Fasano, ciao.
2: Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare, tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire, 30 in una camerata, anche se non sei soldato. E quel tetto sulla testa non è il cielo che hai sognato.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Birichina per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Ah, Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Birichina, no problem.
1: Sono Paolo, chiamo dalla provincia di Padova, Abano Terme. Vorrei ascoltare la canzone di Cesare Cremonini. Buon viaggio, grazie.

Anna in provincia di Lecco e sta ascoltando in FM. La canzone che vorrei è Gianna di Rino Gaetano e la vorrei dedicare al nostro amico Alberto e a Don Samuele. Grazie.

Buonasera Radio Birichina, sono Massimo, vi chiamo da Mestre, vi ascolto in FM. Vorrei ascoltare se possibile un brano di Umberto Tozzi che si chiama Nemico Alcol. Grazie, buona serata.

0: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770. Birichina.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino, interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 60 58. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
5: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: E adesso metti in pausa i pensieri. C'è una canzone che ti chiama e Birichina è qui per rispondere.
1: Ciao Radio Birichina, sono Luca da Imola. Ti ascolto in FM dalla macchina. Vorrei ascoltare un brano di Bon Jovi che ci dia la carica e vorrei dedicarlo a tutta la mia bella famiglia.

0: Ciccia di Milano, vorrei per cortesia ascoltare l'Isola di Wight. La dedico a tutti, grazie e vive i birichini. Ciao ciao.
1: Da parte dei Dick Dick, Lallo, Pepe, Pietruccio, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina.

0: mondo cambia, le mode passano, ma quello che ascolti su Birichina rimane sempre Radio Birichina. No problem.
1: Ciao, sono Andrea, vi sto ascoltando con la mia nonna. Vi ascoltiamo da Cuvio in provincia di Varese e vorrei sentire Eternità di Ornella Vanoni. Buona serata e buon ascolto a tutti.

0: biscotti al cioccolato. Fa restringere i jeans. Radio Birichina, no problem.
1: Ciao, siamo Ramona,
2: Cole,
3: Simona
1: e stiamo tornando a Puncarale e vorremmo sentire la canzone del sole. Ciao!

0: Buonanotte, la notte di Radio Birichina, l'unica certificata. No problem.
1: Ciao Birichina, sono Mariano, sto tornando dalla Toscana. Volevo dedicare al mio amico Roberto la canzone dei Creedence. Grazie mille, siete sempre il numero uno. Ciao.

0: La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A star fermi non succede niente. Radio Birichina, no problem.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 23:00.
1: Birichina.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Amore, piccolo problema.
5: Che succede?
7: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
5: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
7: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
1: Birichina.
8: Il momento migliore per tacere è proprio quando sentiamo l'irresistibile impulso di dover dire qualcosa. Radio Birichina, parla con noi. Con noi, no problem.

0: spendi negli ipermarket aderenti.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: da 3 kg in su, 11,99 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
1: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Una generazione pianta gli alberi, un'altra si prende l'ombra. Radio Birichina fa entrambe le cose, perché Radio Birichina è per sempre. Birichina.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Birichina.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Birichina. Chiama l'800 651 651.
6: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione presso il Perla, resort Nuova Gorica. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
9: Birichina. I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.

I graffi di Radio Birichina. Tutto fa mix, tutto no problem. Su Radio Birichina. Graffia per voi, Massimo Artusi.

0: Padova, Graffia per voi, Massimo Artusi.
1: Hai ballato con i Graffi di Radio Birichina. I Graffi ritorneranno alle 4:50. Sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mix

sera nasconde la città e rivela le persone. Buona serata. Radio Birichina, no problem.

Stasera non richiudetevi nelle vostre stanze. State insieme con tutta la famiglia. Un giorno lo apprezzerete. Buona serata. Radio Birichina, no problem.

0: Buonasera Birichina, la buonasera delle canzoni indimenticabili.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora. Sono le 23 e 59 minuti.

Se non puoi volare, corri. Se non puoi correre, cammina. Se non puoi camminare, striscia. Ma qualunque cosa tu faccia, devi andare avanti. Vai avanti e ascolta Radio Birichina.

Radio Birichina. Oltre 30 anni di musica con voi. Vi abbiamo parlato di politica, di economia, di sport e vi abbiamo fatto sentire voci, suoni, musiche. In questi 30 anni non abbiamo mai smesso, nemmeno per un giorno, di accontentare le vostre richieste, anche le più difficili. Forse è proprio questo il segreto del nostro successo, restare fedeli alla nostra identità e vicini ai nostri ascoltatori. Un grazie dallo staff di Radio Birichina a tutti coloro che l'hanno scoperta e scelta.

0: Nessuno trova la sua strada senza essersi mai perduto. Radio Birichina, il tuo faro nella notte.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Radio Birichina, battiti musicali notturni.
1: Cosa sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

0: Perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. È un consiglio di Radio Birichina. No problem. Birichina.
1: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

Se nella vita volete avere delle carte vincenti, dovete prima farvi il mazzo. Con la musica di Radio Birichina, il mazzo sarà meno faticoso. Credeteci.

0: Birichina Notizie.
1: Bentrovati con questo nuovo flash di notizie, anche col nuovo piano proposto nei mesi scorsi. Foodinho, società di delivery food del colosso spagnolo Glovo, sta operando in una situazione di illegalità sul fronte delle paghe corrisposte ai rider che lavorano per la piattaforma, perché malgrado i compensi siano aumentati ai lavoratori, non viene retribuita ancora circa il 30% dell'attività e anzi i contratti non rispettano la tipologia contrattuale effettiva, perché i fattorini andrebbero assunti come lavoratori subordinati. Lo ha scritto il pubblico ministero di Milano Paolo Storari. La scuola come luogo di integrazione a partire dalla lingua italiana, lo ha ribadito l'altro ieri il ministro dell'istruzione Valditara al meeting di Rimini. Valditara ha affrontato il tema della presenza di studenti stranieri nelle aule scolastiche.
2: Fondamentale che in una classe ci siano tanti ragazzi italiani e ragazzi stranieri, che non ci sia una percentuale elevatissima di ragazzi stranieri, perché questo significa una notevole difficoltà nell'apprendere la nostra lingua, nell'avere successo scolastico e anche nell'apprendere i valori di una comunità.
1: Chiudiamo così questo breve spazio informativo della notte, il prossimo tra un'ora. A risentirci.
0: Birichina Notizie.
3: Radio Birichina. New Song.

0: Lascia che la tua notte danzi con i colori di Radio Birichina. Birichina.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

Ricordatevi che chi non vuole ascoltarvi non lo fa nemmeno se urlate, e chi vuole capirvi lo fa anche se non parlate. Radio Birichina, no problem.

Noi tutti dovremmo cominciare a vivere prima di diventare troppo vecchi. La paura è stupida, è così che nascono i rimpianti. Forza, diamoci da fare, accompagnati sempre dalla musica di Radio Birichina.

Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Ma con Birichina, no problem.

0: Amore, piccolo problema.
1: Che succede?
0: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
1: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
0: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.

se stanotte non sai cosa fare, ascolta musica, musica bella, musica no problem, quella di Radio Birichina.